mamedi metsotso e dula hantle ho ema shuma mabedi na le metso medi ka morang ho ra ya bobedi ke o dumedisa ke wa moela ho hle mo mamedi tsebeletso ya lesedi o le teng ho senga ka jeno o dumediswa ke sibongile sonopo anti wa mathuke alena ke lang ha o mamedi le o le ratang la ditheo di kalane mafelong a beke ke le bo ha ponto wa celeb Horoto makungela.

0: kobo di phamisantsa ntjelo ya bokamoso bo ganya le sedi FM ke molelwa khaso etli samposo selo di fahle ho ntla basotho
1: a bomme
0: ba ikutlwa ba le motlotlo ho tsietsana le etong la bona la bophelo ba katleho.

Momedi Renze o lekane hle e tla re tswa mona o tla fumana e nna ne o la rona la ditaba e tshebelisong ya lesedi me bile he Momedi o hopole hore ka jeno lena he batla o nka ba o be mane ho reng ya botselela moteng batla o siang matsohong a Tuli e baby ka lenaneo la gothala ke lenaneo la rona la mathumisa Tuli baby tla nka kala gothala ho tloa ho renya bosupa ho fihlela ho renya borobong ho renya borobong o kopane le thuso motaung ka lenaneo la magolong a matala me le yena o tla nka hema medi a tsama le moruti maine ho renya le shumele metsi medi o tla o sia matsohong a mvololo ka lenaneo le monnate la re kaofela me mamedi ho bile monnate a holo ho ba le wena na nong lena la ditheo di ni ho fihlela hape re kopana nako e tlang. Hodimahlo hora ke ya botshelela ke nako ya hore re yelana neng la rona la mathumisa.

0: di batsena tsa hora ya botshelela tsona di fella mona tsela telantsena e tla batsa hora ya bosupa ke ga di thapotsena ke di busetsa ho wena phofolo le moifo ke tseo
1: matumisa mo tebelo le sonta ha ho tswa ho renya botshelela ho ya ho renya bosupa ho se ho lesedi SM fela.

Komiti ke metsoso e mashima mararo ka mora hora ya bosupa ha re suthele ntate Moruti Motantsi Magele hore fa se khutana saka se kgetheileng ntate Moruti sebaka ke sa ha.

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela go bana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Lesedi FM. A ke mole.
2: Kuri mahlongo ra ke borobedi tshebeletso ke ya lesedi SABC ditabatsena di balwa ke ntsane rantwa.

o ngola lengolo lena ka bogopo a bo etseditsweng ke motho o ngola lengolo lena ka bogopo a bo fumaneng bo tswang phofolong ena e bitswang motho o bua ka pelo e ya motho a kgolo gore pelo e jalo

0: ragione, primo con sirenezza. Prendale molti mani le mani. Bosadra che mi sa che le abbenigo.
1: Cacata, cacata puca.
0: Abbacata, mujezza ore. Una linzone che batta le adima. Ora

0: hai bo mamedi teng a e felela je ha e tsa ro melo o matshwe ke dikoko yana thadi matsupa nako ka nnete ha ine pahetse e tla o tsebisa ro handle di mahla ho rwa ke ya pele tsebeletso ke le sedu SABC ya taba tsena tsa ho rwa ya pele re di balwa ke sibuhudi ntsane Solomon Rantwa empa pele re balla tsona sponono o re fa di hlo tsa tsona.
1: Mo presidente Cyril Ramaphosa o re di nonno re tse hlatsela mapolesa di tlote yana le dipila di falla. Ba reki ba ka nna ba tobana le ditefello tsa motlakase tse sa tsamaelaneng le inflation. Go tsa matšhaba barumiwa ba ikgethang ba America ba tlilo le ba Ukraine ka jeno. Mamela ditaba tsena ka botlalo le tsa boemo ba legodimo di a latela gang fela ka moramona.

0: ha o ngwana mme re a le boang defe ke a utlwa pula e a na monna mo
1: a ntate ya tshela ngwana mme ya tshela ngwana mme bana re tshetile mona ngwana mme re mami tshe wena tshela go o tiro go tsa dikitsi tsa o feta mona ngwana mme ka le tre le boa mona ha e police
0: so cha poki tsona ngwana mme tsa tsile mona a di tsebele tso ke le sedi mo mamedi moeng dumela
2: ba bona bona o tshe strata dinela hle
0: re tele ga mme
2: a ka mo ha u hle
0: ha mana di mme
2: Uwele mme mimi mosokwane mona maokeng.
0: Mme mimi sonda sa usama jwa mme waka.
2: A si itamela ha monate mavolovolo mpa hwa bata ka futo se nne tsa lefatshe hwa bata yana ya tshola mpa ke imamelletse ke re keng ke imamelletse le sedi ke imamelletse se budi se ke se ratang mavolisto mmino monate.
0: Hao re a leboa mme mimi a re itlhokomeleng re apareng re futhumale.
2: Tsatsi le monate le wena o apare mavolobolo
0: ke a leboa mme mimi
2: thank you mavoliso
0: bye bye mami re nko qetela lesedi dumela
3: o mboliso
0: e shapu wa ngwaneso
3: a monate o tla strada
0: ngwana mme ke mangwe letsa le kae
3: o bua le mogani wa pudi ka mona ka bepela re ngwana mme
0: e la ntate nya pudi
3: ke dutse go mamete monna o tla ha o tsene ha ona go tsiya ke thiye tsebe ke mamela wena fela
0: Aun dadi.
3: Ntata ke ru.
0: Ke le bua holo ntata ka ho le jwalo le sedi FM lo ho yetsetsa letsatsi.
3: Ntate re ya tshunu wa le ka mona pula. O ka ile moya wa tang.
0: Eh ari tlokomeleng ho ba ntate ntho di tsamae hantle re hlokomele le bana.
3: A go ho mo dipo.
0: Thank you ngwana mme ma medikia le bua. Ho utlwa re di ntho di tsamae ha monate ba nna re ya le bua. Mumamedi hao leteng o mametse se le moya sa hao ho ba re re mafelo beke ha se mafelo beke ntle le lesedi FM ha re bua haholo mafelo beke re ho tlapina re ho tlamino ho monate man ho monate ka tsile makatsanga ha re album ya bo le shumele mesumine e bile le a o qetela a ntsa phela ka kapena Luther Vandross Jr me album ena ile a tso ha kgwedi ya Phupjane e hlola matsatsi a le shume le moki 2003 e mehlano metso so pele wa tla hora ya bobedi ri ya ditabeng tsa hora bobedi ho ta roja re monka are ifari no better

bina ke monate ya Jeffrey Osborne ho le Sedi FM the family fela handle ho reng ya bohlano tshebeletsona ke mantla le Sedi FM ho SABC di tabatsa ra bohlano mamedi re di balwa ke malume ra bosana Roger Madiehe.

0: di tabatsena sa hora ya botlhano di fella mona o ka boela tsamela e mamela tseding hape hana go etlabele hora ya botshelela mogatlhelo go qetela go di papadi le mochana
1: sa di papadi o le sedia fans.

tsala mona taba e. Mo mamedi o tlo fihla. Mohlomo be ke na ha e qala manta o tla bo fihla mo batlang o fihla te mo sebetsi batla o letsetsa ba re tlo ngwane. Ke a leboa. Di ha mahlatsi di ya ka bohlale. Horra ke a botselela tshebeletso na ke a manthala sedia FM ho SABC. Ditaba tsa rabotselela di bolwa ke malome Rabosana Roger Madiehe.

metso tso motho e motle ke mashume a mabedi le metso e robong pele ho hora ya robong ho pola hle hore ya robong re tla balwa ditaba tsa ho qetela tsa letsatsi tla re hang ka morao ho tsona nna le wena re ke le mogatlhelong wa ho qetela wa lena le ratwang le nanola ha o la ditswire tshebeletsong ye ratwang le CD FM ho pola ke itse ke tlo potlakela ka kwano ka province ya Northwest mo ke tlo kopana le mohlomphei bua moloto ka ditlhophiso tsa tlhodisano ya bua moloto Coral Festival wena motho e motle e le teng nonyana di tla dula batho tantang o bua nnete tla gangwa ke leroele nonyana di tlatlhe di itshupe gore na tsona ke dife ka gare o batho ke bua tjena gobane ditlhopha di se di ile tsa iponagatsa tse e nang le kgatlhego ya 2026 bua moloto Coral Festival tlo mamele taba tsena di sekebe tsa go feta ntumelele ke nke pina ke ntse ke na le wena tshebelesong e ratwang le CD FM lentswe la gao morena ke le bone.

keteka mohauwa Ramasedi ka thoriso le mmino. Ha re rorise Ramasedi le Mzwakhe ka tjhela, e moso moratuwa lenaneong la thoriso.

Mamedi wa tsebeletso ya lesedi ka onkela pine monate ya holo. Ya sipothola are ka matsatsi le matsatsi. A thepijana ho mo. Ke le ka ofa ho di life family ba tsama le Omega Kuno ba re inkele morena. Pelo ya ka yo hle buso ko wena ka mihlale mehla. Le hanka tsama ya go hlongele fifi. Ha ke tsuwe ha ke tsabele thoba ni wena modimo o na le nna. Kana go tsohle e motsomo rati wa nana o ke la thoriso le sedi FM ke mollelwa ha re tsa maile eto le na mmoho ka jeno mme re tlo tshepang tate modimo ba ke nsa re fa matla matsha ba ke nsa re fa tshepo re tlo qala beke ya rona yentsha mamedi wa le sedi ho hlemo le ntemo sumba ka jeno a kore nke ke ne te fatse mantswe ke yana pele ri a kae ka pakae nna lo wena bo philong ba motho e molemong le fatse mo Modimo o entse tsela. Bophelong ba motho e molemo lefatsheng mo. Ntate Modimo o entse tsela. Mme tsela tsa rona di fapane. Leeto leo ke tlo le tsamaya le keke la tshwana le leeto leo le tsamayang. Hona le ntho e le nngwe e ke dumelang gore e ile a bakela Josepha mathata leetong la gae le Modimo. Ka morao re ntate Modimo a mmontshe ntho tse kgolo. Ka morao re Jehova a mmulele mohlolo, phunyeletso le bokamoso ba gae. Ka morao re Modimo a mo senolele bokamoso ba gae. Go na le phoso e le nngwe eo Josepha a ileng a etsa. Di tsietsi tse ding tse tlang maphelong a rona. Mahlomola a mang a re welang. Ha re wele hobane Modimo a sa rate. Mathata a mang e re kopana le ona. Maraba a mang e re welang ho ona. Mamina a mang e re kenang ka hare ho ona. Mahano a mang a ditau e re kenang ho ona. Di siki tse ding di a qetelletseng di re tshwere. Go lahlehelweng ke beng ka rona o lahlehelweng ke mesebetsi go na le dintho tsa bophelo bona tse re kenang go tsona e motsho moratuwa e seng obane e le thato ya ntate Modimo go na le dintho tse re kenang go tsona e motsho moratuwa e seng obane morerong wa legodimo wa Modimo a ile a di beya gore re tle re kopane le tsona go na le mefuta ya dithaba e teng maphelong a rona e sa tlisweng ke Modimo e sa tlisweng ke diabolosi empa dithaba tse ding tse re kopanang le tsona e motsho moratuwa bothata bo boholo ke malemi ana a rona.